E basta cucò. Basta cucò. Basta cucò. Mamma, mamma, e dammi una mano. La roba di mano per nisci la settimana e non saccio che fa, e non saccio che fa. E basta cucò. E basta cucò. E basta cucò.